Arun tu karbiang teng long sarlam thear jig long po. Pinya sarlam teke avi ong te cheheta ok. Lam teke man cheheke ok kalipuke jok ta chini. Seta ok jong si kave binong lo lapente ok avete chok che pulote. Chehe phanta ok pusi irnang kok po. Akhi ma hutke sang prot seta anke loga sondo. Kadurea hut hormu amen kiredam. Bor I alam te lasi saralam te pulo ave ong te jeheta ok sang prota ankelok pinya saralam te ke lapanik chalo.